0: Ntate e re kole bo ntate wa utlwala go nwele kofisa lo sentate o habu habotse
1: ah ntate ke monna mosotho re ha tswa fela ntate ya santsa ja papa ka mogogo a ba le motogo bela ba matsato
0: e ho ti
1: bela ba di kofi ntate le botla ka caffeine wa bona motho a tena tsa thutu thutumela a ba di high blood nyana di tsikire nyana tsa di phama o sabe papa ka mogo mono jala go tata go le le bitse ga la moto wa mabele le go
0: hantle ntate
1: ka ke mongwa
0: e go le boe selerota